0: ma ne avrai vendetta, Gilda.
1: Pietà, mio padre!
0: E se tu certa fossi,